0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
2: Estamos en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 91.7.